0: sogni avrì.
1: Passe noi
0: a voi,
1: passe tu
0: e a ricosciare i sogni, a porti a parenda che sono.

senso greu. Non mă praia avere mai, sempre noi, tu giusto sei o nero.